0: for another.
1: Radio Idea.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: poti scordare di me, di noi.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrai sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Idea.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Zon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà le regioni meridionali, Puglia compresa. Quindi per oggi ci attendiamo un graduale peggioramento del tempo, stamattina già con nuvole e le prime piogge nel nord della Puglia, sulla Puglia Garganica, nel Foggiano in generale, e però tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche al resto della regione. Sarà un passaggio abbastanza veloce che però comporterà anche un rinforzo dei venti nella seconda parte del giorno e un netto calo delle temperature, massime non oltre i 20-22 gradi. Per sapere poi come andranno le cose anche nei prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo. Radio Ide.

0: solo le 7 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Imagínate tú y yo en la playa. La arena

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà le regioni meridionali, Puglia compresa. Quindi per oggi ci attendiamo un graduale peggioramento del tempo, stamattina già con nuvole e le prime piogge nel nord della Puglia, sulla Puglia Garganica, nel Foggiano in generale, e però tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche al resto della regione. Sarà un passaggio abbastanza veloce che però comporterà anche un rinforzo dei venti nella seconda parte del giorno e un netto calo delle temperature, massime non oltre i 20-22 gradi. Per sapere poi come andranno le cose anche nei prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 13 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5:47 e ci accompagnerà fino alle 20:23. La Chiesa oggi ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, un appuntamento di profonda spiritualità che ci riporta alle apparizioni del 1917 in Portogallo. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo con un'impresa leggendaria. Il 13 maggio 1950 si corre a Silverstone, il primo gran premio nella storia della Formula 1. A trionfare fu Giuseppe Nino Farina su Alfa Romeo, dando il via a un mito che corre ancora oggi sui circuiti di tutto il mondo. Spostiamoci al 1981, una data che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso: l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro per mano di Ali Ercha, un evento drammatico che il pontefice attribuì alla protezione della Madonna di Fatima, di cui ricorreva proprio quel giorno la festività. E infine, una nota di colore scientifico: nel 1958 l'ingegnere svizzero Georges de Mestral deposita il brevetto per il velcro, un'idea nata osservando come i fiori di cardo si attaccavano ai peli del suo cane durante una passeggiata. I nati di oggi, tanti auguri a un gigante della musica mondiale, Stevie Wonder. Nato nel 1950, col suo talento ha battuto barriere e ridefinito il soul e il pop. Festeggia oggi anche l'attore britannico Robert Pattinson, idolo di una generazione, e lo scrittore francese Alphonse Daudet, nato proprio in questo giorno nel 1840. E poi, lo sapevate che il 13 maggio è considerato da molti la giornata mondiale dei cocktail? La data ricorda la prima definizione pubblicata dalla parola cocktail, apparsa su un giornale americano nel 1806. Un'ottima scusa per un brindisi in compagnia, magari stasera, e che ne dite? Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da

0: domenica.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno e bentrovati. Al momento abbiamo code sulla carreggiata nord della superstrada Brindisi-Lecce tra Tuturano e Brindisi per traffico e lavori. Sul resto del territorio non si rilevano difficoltà. Regolare la circolazione anche sull'autostrada A16 Canosa-Napoli e sulla A14 Adriatica. Sulla statale 16 Adriatica si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata tra le uscite Maglie Nord e Maglie per lavori che andranno avanti fino al 30 giugno, inevitabili dunque le attese. Nella città di Bari fino al 17 maggio sono state apportate modifiche alla viabilità in diverse zone della città in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. A Lecce la circolazione risulta per ora regolare. Intanto fino a venerdì prossimo 15 maggio vanno avanti la lavori su via Casanello. La strada quindi è chiusa tra le 7 e le 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Sono le 10. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: E salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dunque, per la prima volta arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, che durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid ha dichiarato che i vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2, quindi contro il Covid, non bloccano la trasmissione del virus.
3: Certamente questa è una notizia importante, anche se lo sapevamo già. Però il fatto che l'ex direttore dell'AIFA lo abbia dichiarato oggi e ha ammesso che lo sapevano fin dal 2021 è una cosa molto grave, perché noi pensiamo a tutto quello che hanno realizzato per favorire l'obbligo vaccinale. Pensiamo al Green Pass, pensiamo all'apartheid, pensiamo al fatto che se non ci si vaccinava non si poteva lavorare. E praticamente non si poteva entrare né in nessun luogo, né pubblico né privato. Pensiamo che era un apartheid addirittura superiore a quello del Sudafrica, perché là le persone di colore, anche se erano discriminate, potevano lavorare, potevano mangiare, mentre da noi non si poteva lavorare. Contemporaneamente venivano tolti i mezzi di sussistenza. Pensiamo che per completare l'opera non si poteva andare neanche alla mensa della Caritas, perché ci voleva il Green Pass rafforzato. E poi la narrativa di affermare che i giovani si dovevano vaccinare perché altrimenti avrebbero danneggiato gli anziani che erano a loro volta vaccinati. Allora noi dobbiamo assolutamente una volta per tutte mettere in evidenza il fatto che se una persona si vaccina è immune, quindi non è che deve aver paura di un non vaccinato. Un non vaccinato gli può sputare in faccia, non succede niente se il vaccino immunizza. Certamente se non è un vaccino è un'altra cosa. Questi erano dei sieri depopolanti realizzati proprio per far avere degli effetti collaterali. Sono stati inoculati a decine di milioni di persone e si sapeva che erano sperimentali. Lo sapevano tutti, anche quelli che dicevano che era necessario vaccinarsi, anche quello che diceva chi non si vaccina si ammala, muore, fa morire, anche quello che diceva vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano. Non era vero niente, il Green Pass non era assolutamente basato su delle evidenze scientifiche, quindi una truffa globale nei confronti degli italiani. E gli italiani cosa fanno? Stanno zitti. Cioè, di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che l'ex direttore dell'AIFA dichiari chiaramente che i vaccini non erano né sicuri né efficaci, non fermavano il contagio, che è stato tutto inutile, che oggi la gente sta morendo per morte improvvisa, ne stanno morendo centinaia al giorno, gli italiani stanno fermi, stanno zitti e nessuno paga, perché quell'individuo di Città della Pieve va ancora girando a fare le conferenze sugli Stati Uniti d'Europa invece di essere processato e imprigionato. Nessuno paga, allora cosa succede? Il risultato è che ci sono i nuovi vaccini a mRNA pericolosissimi per l'influenza che sono ammessi, che sono messi in vendita nell'Unione Europea. E poi c'è una commissione dell'Unione Europea per convincerci a fare più vaccini, cioè loro addirittura rilanciano. Nasce un nuovo gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c'è anche il professor Bonanni che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. È proprio una cosa incredibile. Noi ricordiamo che anche l'attuale ministro della salute a Uno Mattina aveva dichiarato che tutti i suoi studenti si erano vaccinati, lo avevano fatto volentieri, sì, lo avevano fatto per poter sostenere la tesi di laurea e dare gli esami, non certo volentieri, non l'avevano fatto per loro, l'avevano fatto per gli anziani. Ancora questa stupidaggine di affermare che un vaccinato aveva bisogno del fatto che tutti fossero vaccinati. I vaccinati sono quelli che, se il vaccino è vero, sono immunizzati. Quindi il fatto che questa gente deve pagare è fuori discussione, altrimenti noi continuiamo ancora con il fatto di contrastare l'esito vaccinale, come dicono nell'Unione Europea, e di convincere la gente a vaccinarsi con i pericolosissimi vaccini a mRNA con la proteina spike autoreplicante. Quindi è necessario assolutamente fare luce su tutto quello che hanno fatto, alla luce di quello che è stato detto dall'ex direttore dell'AIFA.
2: Grazie ingegnere, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali,

0: Fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Let the music play, Barry White. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo qui all'interno di Troppo Forti, ma ora torniamo ai giorni nostri perché c'è l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sica.
0: Io sono presente, ma è presente anche Quattro Grigio. Ciao, come va?
3: Ciao, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
0: Parliamo di musica, è uscito il tuo album, se non sbaglio, da poco, no? Giusto?
3: Esatto, sì, si chiama Digital Analogico, è uscito da una decina di giorni.
0: Oh. Raccontaci un po' di questo album e di questo singolo che ascolteremo quest'oggi, Vette.
3: Assolutamente, Digital Analogico raccoglie gli inediti che sono usciti nel primo anno e mezzo e contiene anche un paio di inediti. Uno di questi è il singolo di lancio che si chiama Vette, un brano al quale tengo molto, che ho definito un inno all'antiprocrastinazione. Mi piace pensare che possa essere usato dalle persone per trovare gli stimoli e le motivazioni per raggiungere i propri obiettivi.
0: Ascolta, in questo album quanti brani troviamo, hai detto?
3: Ci sono 8 brani in totale.
0: Qual è quello che senti più tuo di questi 8 brani?
3: forse il secondo inedito, che si chiama Troppe Verità, che racconta la mia esperienza di vita qui a New York quando mi ero appena trasferito.
0: Oh, come mai un romano a New York? Si potrebbe fare un film? Come mai?
3: Forse sì, sarebbe un buon titolo. Dunque, ero venuto qui per studiare all'università design, che poi è il mio lavoro full time, ma poi alla fine si sono create le opportunità di lavoro. Dopo il percorso accademico ho deciso di rimanere in maniera permanente.
0: Oh, la musica, ma tu canti anche, suoni anche lì negli Stati Uniti, proponi la tua musica?
3: No, non mi esibisco dal vivo. Tutto quello che faccio avviene nel mio salone.
0: Ah sì, tutto in casa, home studio, possiamo dire.
3: Decisamente home.
0: Quando è nata la tua voglia di far musica? Come nasce questa esigenza?
3: Guarda, io suono la chitarra quando ero bambino, poi da adolescente mi sono comprato una tastiera, scrivo canzoni da allora. Però in realtà, insomma, nonostante mi fossi esibito, abbia avuto un po' di esperienze di band, facendo anche concerti di beneficenza, non avevo mai pubblicato musica fino al 2004, quando è uscito il mio, scusami, 2024, quando è uscito il mio primo album. E da allora ho continuato a scrivere.
0: Oh, ora ascoltiamo Vette, che è un inno all'azione, al miglioramento personale, giusto?
3: Esattamente, sì, e ne vado molto orgoglioso.
0: Lo ascoltiamo assieme e poi saremo nuovamente qui. Quattro Grigio con Vette. Poi mi devi raccontare anche perché Quattro Grigio. Rimani con noi.

0: 4 grigio con Vettel, singolo apripista dell'album Digital Logico, giusto?
1: Esatto, pronuncia perfetta, grazie.
0: Niente, niente. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima di continuare la chiacchierata, il mio ospite dovrebbe pagare il pegno. Ci stai canticchiando live a cappella un pezzetto della canzone?
1: D'accordo.
0: Vai.
1: Fuggirai dai tuoi guai, ma nel tempo li ritrovi, li trasformerai in dolori.
0: Va benissimo. Oh, l'applauso tutto per te. E oltre all'applauso noi abbiamo anche il timbro che, guarda,
2: è troppo
0: forti. Anche tu sei nel nostro libro di Troppo Forti, dove ci sono tutti gli artisti che hanno canticchiato un pezzetto della canzone. Ascolta, perché 4 grigio?
1: Dunque, il nome è l'unione del mio numero fortunato, che ricorso molto spesso nel corso della mia vita, e il mio numero preferito, scusami, e il mio colore preferito.
0: Ah.
1: Quindi il 4 e il grigio.
0: Ho capito, il 4 è una cosa semplice ma carina, è una cosa a cui tieni molto sicuramente.
1: Sì, in un certo senso, diciamo, sono due elementi che mi rappresentano, che mi descrivono.
0: Ora, dopo questo album, cosa ti aspetti? Vuoi proseguire con altre canzoni? Hai già nel cassetto altri brani?
1: Sto già lavorando al terzo album, incredibilmente. Ah. No, non riesco a fermarmi.
0: Fai bene.
1: Sì, quindi quello è il mio progetto più immediato, lavorare delle cose nuove.
0: Suoni nell'album, tu fai tutto da solo?
1: Sì, beh, c'ho un misto di sample e di strumenti suonari, suono la chitarra e la tastiera.
0: E poi te la canti e te la suoni, dai, come ti dicono dalle nostre parti, giusto?
1: Praticamente sì.
0: Praticamente sì. Ascolta, questo brano lo vuoi dedicare a qualcuno in particolar modo, questo album, o te lo tieni tutto per te?
1: Guarda, io spero che arrivi a tutte le persone che hanno bisogno di sentire le parole che sono contenute nelle canzoni, perché i testi per me sono molto importanti, quindi lo dedico a coloro a cui ascoltarle lascerà qualcosa dentro.
0: Ascolta, quanto ti manca a Roma?
1: Allora, guarda, io ti dico la verità, mi trovo molto bene qui, questa è una città piena di stimoli e di energie positive. Ovviamente Roma fa parte della mia storia, ho ancora tantissimi amici lì, che rivedere è sempre una gioia, ho anche la mia famiglia lì, quindi diciamo che vivo un po' di questo dualismo nel quale sto bene in entrambi i posti, ecco. Quindi un po' Roma mi manca.
0: Certo. Ascolta, per anche il mangiare italiano forse.
1: Sì, no? Comunque ti devo dire che New York è una città dove si mangia bene, non mi posso lamentare.
0: Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Sono 4 grigio letteralmente ovunque, tutto attaccato con il 4 scritto a numero. Mi trovate su Instagram, mi trovate su YouTube, dove ci sono i music video e le canzoni che
0: Mi sono iscritto anch'io sulla tua pagina YouTube.
1: Ti ringrazio per il supporto, ricambierò.
0: Io ti ringrazio veramente di cuore, ti do appuntamento alla prossima, quando ci sono
1: grazie
0: novità. Ok?
1: Perfetto.
0: Ciao, alla
1: buon
0: prossima.
1: Buon proseguimento.
0: Altrettanto,
1: grazie,
0: ciao.
3: Troppo forti.
4: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909 da Piazzale Loreto a Milano prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981 in Piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche, il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012, Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
8: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Buongiorno e bentrovati. Sul Gargano si rallenta sulla statale 89 a causa dei lavori di manutenzione in corso in tratti saltuari tra il bivio per Valazzo e quello per Peschici nelle due direzioni. Code poi sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Possibili rallentamenti per lavori anche sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. Si transita doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto nella città di Bari fino al 17 maggio sono state apportate modifiche alla viabilità in diverse aree della città in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto, mentre a Lecce al momento la circolazione risulta scorrevole, ma fino a venerdì prossimo 15 maggio proseguono i lavori su via Casanello. La strada quindi è chiusa dalle 7 alle 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà le regioni meridionali, Puglia compresa. Quindi per oggi ci attendiamo un graduale peggioramento del tempo, stamattina già con nuvole e le prime piogge nel nord della Puglia, sulla Puglia Garganica, nel Foggiano in generale, e però tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche al resto della regione. Sarà un passaggio abbastanza veloce che però comporterà anche un rinforzo dei venti nella seconda parte del giorno e un netto calo delle temperature, massime non oltre i 20-22 gradi. Per sapere poi come andranno le cose anche nei prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
1: Dunque, io è una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
0: No, no, noi, nel senso, volevamo sapere.
1: Ma chi cerca lei, scusi?
0: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
1: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
0: No, non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
1: Che ne so io quando aprite voi, scusi,
0: E quando apriamo?
1: Ma che domande sono, che ne so io, scusi.
0: Ah, lei non lo sa?
1: No.
0: Ah, ho capito. Allora apriamo comunque.
1: Ah, apra pure.
0: La saluto.
1: Buongiorno.

0: Alla fine, tra quanto apriamo noi? Cioè, se loro non lo sanno, come abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate. Staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artistiche, scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilarante. E tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai. Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto ed

Siamo pronti con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Lo sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei mai ha trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, ecco. Però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono? Non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: E siamo ad Alassio, dove arriva il gelato per cani sulla costa ligure di Savona. Un semplice coppetta di gelato ha acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo, senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, io un gelatino a brodo di carne sinceramente me lo assaporerei.
1: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi gentilmente. No, questo gelato quindi...
1: No, guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
0: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
1: No, guardi, lei con me non ha parlato.
0: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.
1: No, guardi...
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Sì, pronto, signora Carolina?
1: Sì?
0: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente mi hanno detto di chiedere con lei, alla fine per sapere. Cioè, quindi chi erano i Beatles?
1: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
0: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
1: Di chiudere cosa?
0: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come chi erano i Beatles?
1: Ah. È una cosa che vuol sapere di loro.
0: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
1: I Beatles?
0: Sì, esatto.
1: Era un complesso, io so così.
0: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
1: Prego, prego.
0: Chiedi chi erano i Beatles. 1984 è un inno alla memoria culturale e musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.
2: Se

0: pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa?
0: Eh?
1: Signora Giuseppa?
0: Chi mi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente,
1: va bene, grazie, la saluto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto? Sì, salve, buongiorno. Prego. Buongiorno, prego.
3: Chi è? Forse è uno scherzo per
0: te. Mi dica.
1: Sì.
3: Forse è un parente che
0: si. Mi dica.
1: Prego, no, salve, non avevo che si sente male, prego.
3: Sarà uno scherzo.
0: Mi dica cosa mi ha chiamato lei?
1: Per cosa?
0: Mi ha chiamato lei, scusi.
1: Ma quando? Adesso?
0: Sì.
1: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
0: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.
4: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Il re è tornato. Senti ogni nota.
12: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Ed eccoci qui, cari amici di Supermarket Show, anche oggi con noi sempre il miglior mercato indipendente italiano. Torna quest'oggi, se ricordate, è stata con noi un po' di mesi fa con il singolo Fuego. Torna invece con Spiraglio di Luce, Sara Pieressa. Sara, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, ciao. Allora, Spiraglio di Luce, il titolo del brano suggerisce così una presenza che non svanisce. In che modo questa persona, come poi ho letto anche nella tua piccola nota biografica, continua a essere la tua guida creativa e quotidiana di oggi?
1: Sì, allora praticamente è venuta a mancare ancora un anno e mezzo fa mia nonna, quindi il pezzo è dedicato a mia nonna, e che è sempre stato un punto, mio punto di riferimento in tutto per tutto, e è come se fosse una seconda mamma, ecco, e quindi mi sono promessa appunto di ricordarla e di fargli appunto un pezzo dedicato a lei e dare comunque un'emozione alle persone che sto vedendo che sta molto arrivando anche su YouTube, mi stanno scrivendo anche in privato.
0: Beh, hai avuto molti riscontri.
1: Sì, molti riscontri positivi, non so, mi fa ricordare mia mamma, emozioni, hanno anche pianto, quindi era quello, l'obiettivo era quello di far emozionare.
0: Ascolta Sara, trasformare un dolore così privato in musica è un atto di grande generosità. Cosa speri che provi chi, ovviamente ascoltando la tua canzone, sta vivendo un momento di buio simile al tuo?
1: Ma allora, diciamo che comunque il dolore non svanisce mai, quindi può solo che essere ricordato e sempre nel tuo cammino. Mi penso che comunque è una cosa che non puoi scordare assolutamente e che ti può aiutare comunque sempre a ricordare un qualcosa di questa persona o insomma una persona cara, insomma, che uno appunto con l'affetto, no, di questa persona. Quindi secondo me bisogna sempre pensare al futuro e pensare al presente e al passato, come appunto la mia canzone lo dice anche nello special.
0: Esatto.
1: Quindi è importante per me.
0: Esatto, non bisogna propriamente, ecco, fossilizzarsi troppo sul dolore, nel senso che comunque utilizzarlo trasformarlo in energia per andare avanti. Ecco, questo non è facile, sì. Però comunque il tempo aiuta sicuramente.
1: Assolutamente no, e comunque ancora adesso, nonostante appunto quando appunto l'ho registrato anche da Raffaele, da salutiamolo, e ciao Raffaele,
0: salutiamo ovviamente Raffaele
1: PMS
0: Montanari
1: Studio.
0: Esatto, PMS Studio,
1: grazie a lui appunto anche per aver insomma realizzato questo bellissimo brano, perché insomma la base mi è piaciuta subito e poi insomma è stata un po' dura mettere le parole, perché appunto abbiamo visto che un po' due parole salernitane.
0: Beh, vabbè,
1: appunto, perché mia nonna è del sud, quindi
0: okay.
1: Parla anche tanto del sud, dei ricordi, dei fusilli, ci sono tante cose insomma,
0: infatti c'è questa immagine nella copertina, ho visto, di questo tipo di pasta che hai inserito nella tua canzone digitale. Allora Sara, a questo punto, prima di ascoltarci Spiraglio di Luce, ridacci i contatti per venirti a cercare sul web.
1: Sì, allora semplicissimo, mi trovate su Facebook, Instagram Sara Pieressa, quindi molto, anche su YouTube Sara Pieressa Spiraglio di Luce, e se volete mettere un like e un commento a me fa molto piacere, anzi ci fa molto piacere. Ciao nonna.
0: Perfetto Sara, salutiamo anche noi ovviamente la tua nonna che non c'è più, e a questo punto ci ascoltiamo Spiraglio di Luce. Grazie per essere tornata a Supermarket.

0: Shake your root box.
1: Sono le 12:01.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ha sbagliato numero, questa è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: No. Io non assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Scusi, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. No, vabbè, però a me non interessano e io non ho fatto.
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che gli dargli perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno, capito? Del condominio li ha presi, che ne so.
0: Io non lo so,
1: ve li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma... Thank you.

finito come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui

0: E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche per quanto riguarda ovviamente le interviste su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante. Disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei migliori.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Radio Idea.

0: Zon di Trebi Meteo. Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia interesserà le regioni meridionali, Puglia compresa. Quindi per oggi ci attendiamo un graduale peggioramento del tempo, stamattina già con nuvole e le prime piogge nel nord della Puglia, sulla Puglia Garganica, nel Foggiano in generale, e però tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche al resto della regione. Sarà un passaggio abbastanza veloce che però comporterà anche un rinforzo dei venti nella seconda parte del giorno e un netto calo delle temperature, massime non oltre i 20-22 gradi. Per sapere poi come andranno le cose anche nei prossimi giorni c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 13.
2: Ora esatta.
3: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
4: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno e bentrovati. Sul Gargano si rallenta sulla statale 89 a causa dei lavori di manutenzione in corso in tratti saltuari tra il bivio per Valazzo e quello per Peschici nelle due direzioni. Code poi sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Possibili rallentamenti per lavori anche sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. Si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto nella città di Bari fino al 17 maggio sono state apportate modifiche alla viabilità in diverse aree della città in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto, mentre a Lecce al momento la circolazione risulta scorrevole, ma fino a venerdì prossimo 15 maggio proseguono i lavori su via Casanello. La strada quindi è chiusa dalle 7 alle 15 tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Idea.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

quadrat. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 13 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5:47 e ci accompagnerà fino alle 20:23. La Chiesa oggi ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima, un appuntamento di profonda spiritualità che ci riporta alle apparizioni del 1917 in Portogallo. Iniziamo il nostro viaggio nel tempo con un'impresa leggendaria. Il 13 maggio 1950 si corre a Silverstone, il primo gran premio nella storia della Formula 1. A trionfare fu il Giappone, fu Giuseppe Nino, ho detto il Giappone, Giuseppe Nino Farina su Alfa Romeo, dando il via a un mito che corre ancora oggi sui circuiti di tutto il mondo. Spostiamoci al 1981, una data che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, l'attentato a Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro per mano di Ali Ercha, un evento drammatico che il pontefice attribuì alla protezione della Madonna di Fatima, di cui ricorreva proprio quel giorno la festività. E infine, una nota di colore scientifico, nel 1958 l'ingegnere svizzero Georges de Mestral deposita il brevetto per il velcro, un'idea nata osservando come i fiori di cardo si attaccavano ai peli del suo cane durante una passeggiata. I nati di oggi, tanti auguri a un gigante della musica mondiale, Stevie Wonder, nato nel 1950 col suo talento, ha battuto barriere e ridefinito il soul e il pop. Festeggia oggi anche l'attore britannico Robert Pattinson, idolo di una generazione, e lo scrittore francese Alphonse Daudet, nato proprio in questo giorno nel 1840. E poi lo sapevate che il 13 maggio è considerato da molti la giornata mondiale dei cocktail? La data ricorda la prima definizione pubblicata dalla parola cocktail apparsa su un giornale americano nel 1806. Un'ottima scusa per un brindisi in compagnia magari stasera, e che ne dite? Buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo,

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Il re è tornato. Senti ogni nota.
10: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
9: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Radio Idea.
11: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo perturbato quest'oggi sulla Puglia a causa di una zona di bassa pressione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità, una ventilazione moderata o tesa e temperature contenute. La giornata di domani vedrà un parziale temporaneo miglioramento, tornerà un po' di sole al mattino, il tempo sarà asciutto sì, ma nel corso delle ore pomeridiane si riattiverà una certa instabilità. Si tratta della formazione di fenomeni sparsi anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. In serata saranno in esaurimento e torneranno rasserenamenti. Le temperature riusciranno però ad acquistare qualche grado. Toccheremo punte massime di 22-23 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: G Esteri dell'agenzia Dire.
1: Assicurare responsabile alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Particolare preoccupazione è stata espressa per Libano, Libia, Israele, Ucraina e naturalmente Palestina e Gaza. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega:
2: noi sosteniamo la soluzione dei due stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM, il delegato palestinese e il delegato israeliano tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta alla vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza, anche politici e artisti.
3: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia, ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
4: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
5: Radio Idea.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: 두 배 됐으면.
1: 라디오 이데아.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: What?

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese. In amore e sul lavoro, l'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno e bentrovati. Sul Gargano si rallenta sulla statale 89 a causa dei lavori di manutenzione in corso in tratti saltuari tra il bivio per Valazzo e quello per Peschici nelle due direzioni. Code poi sulla superstrada Brindisi-Lecce tra il bivio per Squinzano e la tangenziale di Lecce. Possibili rallentamenti per lavori anche sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. Si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata fino al 30 giugno. Intanto nella città di Bari fino al 17 maggio sono state apportate modifiche alla viabilità in diverse aree della città in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto, mentre a Lecce al momento la circolazione risulta scorrevole, ma fino a venerdì prossimo 15 maggio proseguono i lavori su via Casanello. La strada quindi è chiusa dalle 7 alle 15 tra via 24 Maggio e via Colonnello Archimede Costa Dura. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea. Let me be your lucky star.

0: salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo perturbato questo oggi sulla Puglia a causa di una zona di bassa pressione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità, una ventilazione moderata o tesa e temperature contenute. La giornata di domani vedrà un parziale temporaneo miglioramento, tornerà un po' di sole al mattino, il tempo sarà asciutto sì, ma nel corso delle ore pomeridiane si riattiverà una certa instabilità. Si tratta della formazione di fenomeni sparsi anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. In serata saranno in esaurimento e torneranno rasserenamenti. Le temperature riusciranno però ad acquistare qualche grado. Toccheremo punte massime di 22-23 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine. Va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista realizzata in esclusiva per Idea News da Massimo Raciti a Caparezza.
3: Benvenuto Caparezza.
4: Grazie, grazie mille.
3: Tornando ad Orbit Orbit,
5: anche questo, come tutti gli altri tuoi lavori, è carico di messaggi densi, di parecchi contenuti molto interessanti e profondi. Ma qual è tra tutti il messaggio a cui tieni di più e che vorresti che arrivasse forse al pubblico?
4: Beh, mi leggo a quello che ho appena detto per affrontare quella che è la chiusura dell'album, non a caso. Cioè, l'album si chiude con un pezzo intitolato Perlificat, che è un invito a perlificare, nel senso a creare, a non far rimanere le proprie idee nella testa, a non trascurarle, ma a dare voce a queste idee perché possano esprimersi attraverso un'opera, di qualsiasi natura essa sia. Quindi è un invito alla creazione e in fondo anche al cambiamento, perché l'idea di qualcosa che non c'è potrebbe essere salvifica per un territorio che consideriamo stagnante, perché l'idea di solito ha in sé come qualità prima la novità, un'idea nuova, un qualcosa che prima non c'era, e questo qualcosa che prima non c'era potrebbe smuovere le acque e magari contribuire a quell'evoluzione che tanto ci manca. Io poi penso che le idee che abbiamo in testa, una volta che ci hanno affascinato al punto tale da convincerci a dare loro corpo, debbano in qualche modo essere concluse, devono essere portate alla conclusione, anche quando magari non ci crediamo più o qualcosa ci accende il dubbio. Io sono così, devo portare al traguardo quello che ho nella testa per potermene quantomeno anche disfare, ma intanto prima devo fare. Nel mio computer, è vero, ci sono un sacco di canzoni a livello embrionale, ma ci sono anche tanti pezzi che, pur non piacendomi, ho cercato di finirli per avere la prova del 9. Ecco, e veramente non mi piace questo pezzo, perché? E anche perché secondo me tenere tutto in sospeso alimenta la parte negativa, la parte della sindrome dell'impostore che normalmente una persona che crea ha.
5: Esatto. Succede che a volte noi abbiamo un certo giudizio sulle nostre stesse opere e quando le tiriamo fuori dal cassetto però ci accorgiamo che il pubblico le recepisce in maniera diversa e spesso molto meglio di quello che credevamo. Addirittura può succedere che ci possano essere delle cose che non avevamo considerato minimamente e che possono invece essere particolarmente utili al pubblico come nemmeno avremmo mai immaginato.
4: No, per il caso proprio di Orbit Orbit, che quando l'ho concluso non avevo la benché minima idea di che reazione avrebbe potuto suscitare, ma neanche lontanamente, perché era un disco, lo sentivo come un disco troppo lontano, troppo diverso dalle cose che avevo fatto fino anche al disco scorso, che pure un po' si avvicina come mood, e quindi ero pronto a qualsiasi tipo di risultato. E forse la condizione ideale, perché questa è la condizione del primo disco, fondamentalmente, cioè è la sensazione che si prova con un'opera prima. Ci si butta e si vede.
5: Certo.
4: È come un sasso buttato in un lago, bisogna capire quanti cerchi farà e quanto si espanderanno. Cioè, il cerchio di questo disco è stato inaspettatamente abbastanza largo.
5: Tra l'altro è un salto nel buio che penso possa dare un'adrenalina non indifferente, no?
4: Sì, ma non è tanto adrenalina, guarda, sarà perché ormai sono adulto, quindi diciamo non mi aspetto, sono pronto a qualsiasi risultato, perché è come se avessi fatto i miei compiti, non so, io ho assolto il mio compito in maniera onesta, cioè ho scritto quello che volevo scrivere senza sottostare a nessuna aspettativa, né quella di un media, né quella di una radio, di una TV, o né quella di un pubblico. Ho soddisfatto me e basta. Quindi se non va, pazienza. Questo non può essere un, tra virgolette, mestiere da fare con la pressione delle aspettative. Questo è un mestiere che chi inizia a farlo deve avere ben presente che può andare bene, può andare male da un momento all'altro.
5: Ok.
4: E bisogna accollarsi il rischio, cioè è proprio la caratteristica della creatività.
5: Beh, penso che quello che hai detto sia un insegnamento importantissimo, soprattutto per quei ragazzi giovani che iniziano a fare musica. Cioè il fatto di concentrarsi prevalentemente sulla propria opera, sul proprio operato, sull'arte, e di lasciare in secondo piano quello che sono le aspettative che spesso possono danneggiarci.
4: Sì, e anche aggiungere il fatto, visto che viviamo, l'ho detto e lo ripeterò fino allo sfinimento, nell'epoca dei social, quindi del giudizio altrui sul lavoro che ognuno fa, lo so che è molto difficile, ma cercare di non curarsi di questo. Non c'è da aver ragione o da avere torto, c'è solo da creare nella maniera più limpida possibile, punto. Non c'è nient'altro da aggiungere. In realtà è molto più semplice di quello che pensiamo.
5: In questa presa di distanza dalla visibilità a tutti i costi, che ruolo ha avuto la televisione sulla tua carriera?
4: Sinceramente adesso, se dovessi vedere la mia storia come Caparezza, in fondo non è nata esattamente da delle esposizioni televisive, perché io ricordo ai tempi di Verità Supposte, cioè l'album che in qualche modo ha avuto successo, il mio primo successo, e che quindi mi ha portato questo elemento che chiamiamo popolarità nella mia vita. In realtà durante la promozione di quell'album non ero in TV, ero in giro a fare concerti anche con all'inizio risultati modesti, però ne ho fatti tanti, cioè andavamo veramente, abbiamo cominciato dalle pizzerie fino ai locali in cui a volte dovevo buttare delle consumazioni dal palco per far avvicinare la gente. E quindi diciamo, e poi quando è arrivato Fuori dal Tunnel, che è arrivato tardi come singolo, ed era il terzo singolo dell'album, io avevo già una, chiamiamola, popolarità live. Cioè si era già sparsa la voce che il mio concerto in qualche modo poteva essere considerato divertente, valeva la pena andarci, eccetera. Tanto che io ricordo che Fuori dal Tunnel la attenzionai alla casa discografica, perché vedevo che durante i concerti, che a quel punto avevano più gente, era molto amata. Nessuno di noi prima si era accorto di questo. Questo racconto perché? Perché anche lì, anche all'inizio della mia carriera, io non sento di dover dire grazie alla televisione o all'esposizione radiofonica. Era nato dal mestiere, da salire sul palco e cantare. È così rimasto, diciamo.
5: Ti faccio un'ultima domanda. Dove possiamo trovare Orbit Orbit, che ricordiamo non è solo un lavoro musicale, ma è anche un libro fumetti? E dove ti possiamo incontrare per le date live?
4: Allora, le date del tour sono su caparezza.com e ogni tanto rimbalzano sui miei social, anche se io ho l'unico social che gestisco di persona è Instagram. Purtroppo non c'ho voglia di dedicarmi ad altri social, è già tantissimo non usare Instagram. E invece il disco e il fumetto in qualsiasi circuito di vendita. Esiste anche ovviamente in versione streaming, in versione liquida, ma non so perché nel mio caso prevale la voglia di avere la versione fisica.
5: Eh beh, il fascino della carta è un'altra cosa.
4: Il fascino della carta e il fascino del vinile, non lo so. Nel mio caso sono un po' questa anomalia, ormai è chiaro, vendo molti più dischi fisici rispetto ai risultati che può fare un servizio di streaming.
5: Ma guarda, paradossalmente nell'era del digitale, tutto quello che è fisico, non dico tanto il CD quanto il vinile, ha avuto una rivalutazione e un apprezzamento che forse nessuno si sarebbe mai immaginato.
4: Beh, io non so quando sia stato creato il vinile, però se dovesse essere paragonabile, accostabile alla vita di un individuo, potrebbe rientrare negli esempi che facevamo prima, quando si parlava di foglie secche che hanno nella loro condizione comunque tanta vita. Cioè, il vinile ne ha attraversate di tutti i colori, oltre a essere ormai di tutti i colori, ha avuto un periodo in cui era floridissimo, un periodo, diciamo, in cui è andato tutto male, non si produceva più, soppiantato dal giovane CD, e poi improvvisamente risale, risorge dalle sue ceneri, e mi pare che oggi forse venda più del CD. Che era stata la sua rovina. Quindi anche il vinile può essere considerato al pari di una foglia secca che però è ancora vitale, ancora non è secca, però ha in sé una vitalità, è una vita fatta di alti e bassi, come dicevamo prima.
5: Sì, ha avuto la sua rivincita ringiovanendosi senza bisogno di silicone o altro.
4: Sì, ad un certo punto lui ha fatto il vinile, ha sempre fatto il vinile, poi ad un certo punto è risalito, è ritornato in auge.
5: Caparezza, io ti ringrazio per la tua disponibilità e ci tengo proprio a dirlo. Fin dalla prima intervista, ma anche in questa, mi ha colpito tantissimo la tua generosità nel donarti, anche attraverso appunto questa chiacchierata, e ci tenevo a dirti che è l'umiltà dei grandi e che non è scontata assolutamente. Per questo ti ringrazio tantissimo. Per questo ti ringrazio tantissimo.

0: poti scordare di me, di noi.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo perturbato quest'oggi sulla Puglia a causa di una zona di bassa pressione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità, una ventilazione moderata o tesa e temperature contenute. La giornata di domani vedrà un parziale temporaneo miglioramento, tornerà un po' di sole al mattino, il tempo sarà asciutto sì, ma nel corso delle ore pomeridiane si riattiverà una certa instabilità. Si tratta della formazione di fenomeni sparsi anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. In serata saranno in esaurimento e torneranno rasserenamenti. Le temperature riusciranno però ad acquistare qualche grado. Toccheremo punte massime di 22-23 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: living waste, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, poco il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Regolare la circolazione anche a Lecce in città. Fino a venerdì prossimo 15 maggio, lavori su via di Casanello. La strada è chiusa tra le 7 e le 15, tra via 24 maggio e via Colonnello Archimede Costadura. Nella città di Bari fino al 17 maggio, modifica la viabilità in diverse zone della città in occasione dei festeggiamenti del santo patrono San Nicola. Interdetto al transito il lungomare Imperatore Augusto. Lavori con possibili rallentamenti sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie. Transito a doppio senso di marcia su unica carreggiata e questo fino al 30 giugno. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: sono le 21 e 2 minuti. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.
5: No matter what, no matter what, you got.

0: astro.
1: Radio Idea.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Tempo perturbato quest'oggi sulla Puglia a causa di una zona di bassa pressione responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderata o forte intensità, una ventilazione moderata o tesa e temperature contenute. La giornata di domani vedrà un parziale temporaneo miglioramento, tornerà un po' di sole al mattino, il tempo sarà asciutto sì, ma nel corso delle ore pomeridiane si riattiverà una certa instabilità. Si tratta della formazione di fenomeni sparsi anche a sfondo temporalesco, ma dureranno poco. In serata saranno in esaurimento e torneranno rasserenamenti. Le temperature riusciranno però ad acquistare qualche grado. Toccheremo punte massime di 22-23 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Radio Idea.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: Sono le 23.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Tu vedessi me.
1: Radio Idea.

0: Sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

piangere arriva subito. Mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 14 maggio. Ariete, godetevi questa giornata piena d'amore. La luna nel vostro segno regala emozioni straordinarie, ma non trascurate il lavoro. Toro, sul lavoro sarete un po' distratti, ma con Mercurio ancora favorevole potete sperare di cavarvela con poco. In serata meglio stare in casa. Gemelli, la luna in Ariete è molto stimolante e vi rende ambiziosi. Mercurio però vi invita ad essere prudenti negli investimenti. L'amore regala emozioni bellissime. Cancro. Oggi sarete meno lucidi nel prendere le decisioni. La componente emotiva del vostro carattere rischia di prendere il sopravvento. Anche in amore non siete tranquilli. Leone, la luna sembra aprire nuovi scenari in amore. Apprestatevi a vivere un'avventura inaspettata. Sul lavoro rischiate di perdere tempo. Vergine, sentite il desiderio di starvene un po' da soli per riordinare le idee e avere tanta gente intorno vi innervosisce. Anche con il partner sarete taciturni. Bilancia, la luna in posizione difficile può provocare un piccolo terremoto in campo sentimentale. Mantenete la calma, cercate di gestire gli impegni quotidiani con precisione. Scorpione, giorno ottimo perché la luna vi rende abili a contrattare, la vostra dialettica sarà spigliata. Anche in amore saprete smorzare le tensioni. Sagittario, una giornata davvero molto positiva. La luna in Ariete è per voi una scarica vitale straordinaria. Sul lavoro saprete gestire al meglio gli impegni quotidiani. Capricorno, con la luna infuocata in Ariete un po' di agitazione non può mancare, specie in famiglia. Cercate di non arrabbiarvi per delle sciocchezze. Acquario, Venere in posizione magnifica vi regala un'altra giornata piena di romanticismo e di passione. Siete innamorati, cercate di gestire al meglio le vostre finanze. Pesci, grazie a Mercurio favorevole avete la lucidità mentale necessaria per mettere a segno colpi vincenti sul lavoro. Anche in amore sarete molto affascinanti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Radio Idea.

0: è l'una.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.